kill me a apu rose, I honey kolana, he me li li ho I no kamalahini. No malahini ho I o ho, I kamaina au, I wana ho, I a ho I a kupa. I a nei, I hono, ka ini, ka ano I a kau, I ka luna, no molo kama. No hono ho o I ka o ho, I ka lau o ki pai, I ho a pili ho.